0: ya mashe
1: Moruti, Moruti Mashalethe.
0: a chikzentu re ga skoro
1: Arle
0: ma le
1: boge.
0: go bona mutheli
1: Ah,
0: tshiu
1: re le boge, re le boge Moruti.
0: ba opole bana ba di class le tava Kicks Association
1: Aha.
0: le ka le metse Kicks Association bana ba o re ba opola ba dira mushumo mo motse
1: Amen.
0: ba o ba ya ma mo di tseleng re re ba la o fila ba tho ba fetoge bona man e ka gore ba tlo phatsa mishatshe dingwe di dikoloi tse di tsantse di fete
1: a re lebogeng
0: mushate mo
1: what's up le boithabiso Moruti Mashalethe re mo ka mo kopane dumelang.

Sirupang go tswa iring ya boraro abashante ba re girls go di ya basadi mantombazane di boss babe bo mogeling ba rena bona a go shaye ke re ka dite arla pere go rena di ka ba di fetogile joang sirupeng se ka di ntlhagolo tsa ditaba le Stanford Putima tlo ka mara wa fa le passing la di papa de le Constance Majiba Stanley.

ba re go tjo iring ya bone go ntshirugele ya tsobele FM shate what's up le boithabisho chike analeteni burumanya ke yona iri shang go korna di kaba di fetugile jang sripeng se le tiragalo go wa kamera go fa le fasting la di papa di le Constance Matshipa tira re fetsoda

ke go leboga Eric gere le kola mebara ka mantsibong a le hono re khwetsa ranta e go baka di ranta tse le sometsela sente te gatlhano le dollara ke di ranta tse masome pedi te di sente tse masome se swai pedi go ponte ya Britani di ranta tse le some se swai di sente tse masome shupa gatlhano le euro euro e go baka dollara e te le di sente tse le sometsela dollara e go baka dintha tse le kholo masome tlhano se swai ferelwana senyane shupa go yena Japan ka China dollara e go baka di yantse tsela distance tse masome shupa pedi ka India e le kana le dirupi tse masome senyane tlhano distance tse masome tsela senyane ge re tla go di bosses me baraka ka Wall Street etswa kane Dow Jones ina meletse ka dintlhatse le fela fegolana tsela Nasdaq composite e theogile ka dipercent tse le fela fegolana tharo me baraka ka Europa e shumile ga botse futsi e go dingwana ka dipercent tse le fela fegolana shupa CAC 40 ka fora e tlatlogile ka dipercent tse le fela fegolana 4 German DAX e tlase ka dipercent tse le fela fegolana tsela me baraka ka JSE le yona e shumile ga botse All Share Index di tlatlogile ka dipercent tse pedi fegolana tharo go medi go dikete tse le kholo le some se swai magolo pedi masome senyane tsela financials di tlatlogile ka dipercent tse le fela fegolana 4 industrials le tsona di kaona fetse ka dipercent tse le fela fegolana tsela top 10 resources di nameletse ka dipercent tse tsela fegolana tee di benya benyane le tsona di tlatlogile ka dipercent tse tsela fegolana senyane gauta e go baka di dollara tse dikete tse 4 magolo 5 masome se swai tharo platinum e go baka di dollara tse sekete magolo se swai masome se swai 5 onse o le o isa tlhokago ya Brent e go baka di dollara tse masome senyane tharo distance tse masome tshela tshela barele.

0: on deck.
1: Wash and cuckoo, siapendo.
0: Ragazzi, non c'è sapendo pure la cuckoo, l'asta.
1: Siaburu, wash and cuckoo,
0: siapendo. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello.